0: Tutto come voce che non te vuole dire. Adesso facciamo solo il maledetto che fa, guarda. Se ti prendi una roba fatta, a caso si riarreta questo. Guarda che non gli ho mio cuore. Paglia una ferma, a me bene sì in terra. Abbiamo fatto un semplice, quasi che non lo fa.
1: Okay.
0: Okay.
1: Yeah, done. Okay.

Nantiamo chano wano fuu kichingwa chwalo kare. Kato mbuno ana tiyat kana, wara chiri miyara fuu kana, tera duwe miwa chela riyo. Enta na anyo ni, waru miyari kiyara ala mkwiri miyari kati, wakula, kutiamo, beru mara beru kubesu kikwere, wana wa enani.

tichi yat wa nong kaj mabu chi ma chal won jo ma o po nya wan chi ling chi ma cha ma ka fu ro to ro ma no wa fu ken chi ko mer ken to la la bu dar wan fu bo ke da ki me chulu ti

0: se consigue el hecho de bochín, domingo se consigue para pinofu, me domingo chinta chingi, me cocurro con chara no me la mal, me se consigue, cuando me vea chara chara, pinofu, no me llamo cuando me cacamegui, me mochi, me mecha.
1: Ibero kami ni kwa rani, tupi ya boru ya boru, pamiya jay, rapa fama. Ibero kwa ni kwa rani mandi, wa unu nye bojo mai mirdu o bodge, wa nye twara kini na e radio station man. Kwa rani mandi ye.
2: Dukan pahopi, todu kumaliye de karo machone, ki karman me promotion. Laro yoro wati nong design, mati ya huma la mal, maloy weng. Jeki dresses panakino, kimon madon, suit panakino, kijo madon. Jeans pa wube kimon, long gentle, long sleeves, long khaki. Wa original, pilokino, kijo madon. Kuchi menyom, jazz original, t-shirt my schools. Kwae pungu mapola ta. Kai wilo ki welping, ibidak machuni yom, kukofu kilatoni. Ilo me order pi jazz to hook, koti non, kukili bene. T-shirt fish pool, himo kene mapola ta. Kupeki welping number, jerabira bora rio. Ario jerabi, adarabira chel. Well yot, welo koro ni noi. Welping beauty shop, ayidoka wilma mega chel kekana ma wil nino rie loyo. Kipade town council.
3: I chapira rio, karang yo chie, yo wuli sho moro vilo wang to toale kong jela loyo moro. Pien diela loyo cho yo, te chamo deku wuli sho yi bulu dus, yo wuli sho te wang. Akema te mako wuli sho la te jamo deka min diel sho ko te sho loko. Mwote mis ko ni mom, kaya ti mi ti bete ni zom. Bora ti ina re let them say electronic. Ame ti pa de ton kan shil kan, I jang chuna me boro ka loni. Yo ne charo wufo sa me kuka me kache po juli. I mela me pie ginye ma lang wipon. Me jo kere tumune ka me kao choji. Vimo akuto deka ma toya iye. So la palo grande attacker judges school no got to menu di medio che rodia tiene en ador rutie e chiaro memory che cre fast pieces a me vai la schema e se cacci che tutto vuoi scrivere bas con il loa loa so che cacci che ci vuole loa loa chiacchi a dia dia mana pure na smartphone che fai che vuoi buono che il tubo da me che bel ti chupa a dai miele che care me no care to va ga un tipo di acame di po meglio che io mi chiamo me che te mai e da ti che giua ti che ne te io cucin per io radio lo che giua me cubo ma chora che ma electricity di go che pull monding directa mi sotto in your double in what the beer beer when are you like you like you and when I bitch you like when sick of you
4: full of fresh music
5: sick of you
4: Get a bottle of your boy, turn it in, Rapa Fama.

0: Uganda be supervised and regulated by the Bank of Uganda, customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Terms and conditions apply.
1: Mwani wa madudong, enye ngomu. Watiyo kinangwa yu mabea ni kuorucham, makiru ni michingwa, wakua rimu cham kigaiwa. Ewa kumirimulim, ola kichari nini. Ume biyachara, wera miyumi machalo chulu kwan, geru, mungkon mayotkon, kipie wichupe, machala duke ni kuwa mabea. Kipibwa chidu mpajeni kundamente, doparo, pi ilu maluke arupalapu, kumiyo kwenye, ikitmeti mbiyachara, nipnipu, wakolim. Yotkun, mwakotan, ikimkon mpol. Iman, wani ngamwa, mchari buri na kuwa.
2: Nechman la kela ya ikepabo, we believe you.
3: Ichapi radio karne kia yo wuli show moro bilo wang to twale kum jela lo yo moro pien jela lo yo yo te chamo deku wuli show yi bulu dik jie wuli cha te wang a kemo te mako wuli cha la te jamo deka min diel cha ko te show lako unu te mis kum ni mum kai ti mi ti bete jini zum bora ti inare let them say electronic ame ti pa de ton kan sil kan e jang chuna me boro ka lo ni yo ne charo wufo sa me kuka me ka che po duri e mira me kle ginye ma la wipon me jo kere ki mune ka me kao cho jing rimo a tuto deka ma to ya ye so la palo grande attacker judges school moratorio menu di medio che rodia tiene in adoro tie e chiaro memory che fast visas a me vai rasto ma e se cacci che coaches lo medio che sto pulita e vuole scrivere bas con lo a lo so che cacci che sul con lo a lo che che ya dia dia mana pure na smartphone e pai che go e bolo che il tipo da me che bel ti chupa a dai miele che care non lo care to va ga un tipo di gamen di polo medio che jamu jamu mette pe ma e da ti che jua ti che ne che gli cu chim che gli cu radio lo che jua me cu ma chora che ma che le cuse di gol Put Monday director, Miss Soto and your double in Mutta Bira Bira Wen. Are you a killer kill and when a bitch a bone when?
4: Jami me pa jami o tiu karachel kirwa amiri ti karachigira wa eto pe ki kopa me kai ma o karachigira pi me ke liwelo unyo eto o de kaitwan me ke liwelo lewi maga maga ko pu yiru me biru chalo jwa no mani chewa duchi biru da ida o pi ni pe karachigira ki kopa ma be chwan ma be gulu dek ma be pi en jag weno duwaye gulu dek la ke duchi mudo ko jochu horiye me tedu dek uroye chwana me chem karachigira kai nero abeta me chem wenchoro bira ti iri ti ma tegi utensil ute wilo jami me amaka me jokon du da kode chako pakini dari sho teni boro way mo ci horia jaki ena tiri na kanyal ba binin mum jambi ameo yobeti matek potari workshop do charama ne ti matek utensil shop ikine ti ye bulu de ka me kero kere de ti chawani na rache choro choro ama ko mere bere mi de teru kira wa ta ki kobo do ti ko ne duje breakable me do kare chekre plastic duje nuere bolwa ti matek utensil ti kare chekre jambi magi me jo ko ne ko ne duje flask me ma ko jaim bakuleta flask me de man food flask ti says duje ti kare chekre bene bucket ti says Foundation TM era pola talando basket duju tie borwa com plastic medo karachi kire major wing TM common pio tina tino duju tie borwa medo karachi kire drum man me mako pi pijo duju me tie catering group kidu yina me mita duni wholesale kire retails duju nuere borwa ichawa ni dong pe yen wa yen ya pendo duku kama ling mane chun town ke kome nungwe gure did me iwa iko makech igere mo pima pima office adun company me mako me bas pingin matur kubeka chikre ema inota bira bira bich achiela chel not abungwen abichel Abichel. When you know to be a bichel note, a beer a bichel when I'm wet.
5: Come on. Go watch it at your own mabu.
6: You know what you're down with your friend. You know what you're down with your friend.
7: Daniel, Daniel, what a

go kati ki luo pi yoro yoro le mier ki be ki kar mi konye gi matetu tol ki jami me fu ka don kon lu diru ma dore da me gang kwan yu yam ki tiku mako gi piti mu funy manu kono I kar mi yuyo man luen puti ka me tamere ikin manu kono adui ka chil ki adul muany me lebo kongo adi loka nge ma kati ki pier boru ya boru torfa ma kon wang chaba biru ki kome me di chi amaj la kwano ne anna jeng agastin no bol kom loka nge adon Kore ki kore Le fu mai pa yu la sab kong ti mati pate Ye dong ben again go te guka tiki lop Me ka me gimi luo ma tek tu toli mir ki la Gi pi u yoro yoro Ki jami me fu ka chil ki fuon Ma ben tu ar konyo gi wai char Wek no gi nen kin ma gin gi tu ar fuor Fu ma ka me gi Wek ben gi il kero ma fu ma ka me gi ma tek da daring Ino li lop ma nuka ti ma liat tu toli la uero Gi ching bar jani de piara dek wia chil Mi di ma bor ma gali bari o piara wabi chil Ikare me fu nyo fu ma berati lo nyer primary school e kala di ma vile ide konno du menodan Uganda won wan pharma center aye gen go yuro kon go tor chinga chel ke bukola chemical industry limited la biro chan john mwangre di pierre bor